0: Sets a l'escuto de Radio Albizès, semame lo grup Alberi Sonori, qui porta la musica tradizionale del sud d'Italia, dins Occitanio, mas che purio esse zugado de per tut din lo monde. Ai mats particularomen los instruments mai simple como lo tamburi, su scadre, la liro calabreso, qui tomen la guimbardo per tu Pepe, che semblo zuga a me la mustaccio. Es plazaco ou m'engani?
1: Il est en train de te demander, voilà, que entre les instruments simples, tu aimes bien jouer avec des simples instruments comme le tambour, la lira calabrese et la guimbarde qui semblent jouer avec tes moustaches, c'est ça?
0: Oui, dans un autre reportage, c'est disio que l'instrument que aimabo l'umai era la guimbarde. Alors, nous pouvons faire écouter un peu?
2: Sicuramente. Allora, la guimbarde è questo petit strumento magico che gli ha dappertutto nel mondo. Gli ha dalla Francia, gli ha dall'Italia, dall'America, dall'Africa, boh, dappertutto. Oggi ho ramené la guimbarde e la prima che vi faccio ascoltare è una guimbarde che viene del nord dell'Italia. Il costruttore si chiama Luca Boggio. È un petit guimbarde di Piemonte, quindi ha qualcosa d'occitano.